penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

tutta mezzanotte si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. E il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

s'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato malinconico ed assente, non si sa da dove viene.

ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randaggio se ne va.

notte ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa, impallidita.